0: Farruko enberakera.
1: Da girana wayakusa mambulutia. Naena be makinata. Ankoime mamau.